0: quell'orgogliosa fronte piega al voler d'Augusto.
1: Ed osi!
2: Autat!
3: Facete! E forza l'obbedir, ma il

Sostegni del mio trono, un feroe vento ogni gioia distrusse, innanzi trappo

Il divin segno appese nel dì che a lui diè vita, ed egualmente il pio motto